preso a baciarsi.

dimentico.

assoluto.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno?

0: Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

forte. Sembrava un accordo. E sui dischi, anche quelli di jazz e di musica classica, sul teatro, i quadri, sulla mia chitarra americana, sui libri, le poesie, ho fatto la cacca sulla creatività degli specializzati, artisti alla faccia di chi non si è mai potuto esprimere. L'ho fatta anche su un albero di Natale. E poi proprio lì sul televisore ci ho impiastricciato la radio, i giornali, le foto di famiglia e le lenzuola del mio letto matrimoniale. Ho fatto la cacca sulle parole, insomma, l'ho fatta dappertutto. Il gabinetto, in fin dei conti, mi sembra proprio il posto meno adatto. E poi, per essere obiettivo, m'è costata fatica. Mi son cacato addosso. Queste parole costano 5.000 lire circa. E dietro queste note c'è la mia sensibilità e lo sfruttamento di mezzo mondo. Mi ricordo una mattina camminavo compagni miei dal 68 ad oggi. Quanti paia di blue jeans ci hanno venduto? Voglio essere un cane di quelli che fanno l'amore in mezzo alla strada, tra la faccia schifata dei passanti, circondato da bambini liberi e da altri cani come me, e tutti insieme, tutti quanti

Radios Cat. La lectura del

guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

Globster presenta Filander The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ponar due o seu

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, ora mi viene l'infarto.
2: Vabbè. Rifacciamo.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare Il Tempo di un Altro Disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram. Questa puntata, come la prossima, saranno dedicate a celebrare il centenario della nascita di Miles Davis, il grande trombettista, nato il 26 maggio del 1926, avrebbe compiuto appunto 100 anni in questo mese. Lo celebriamo con due puntate, questa prima dedicata alle svolte storiche impresse nella vicenda del jazz dalle sue pubblicazioni, in particolare Birth of the Cool, Kind of Blue e Beaches Brew. Nella settimana prossima avremo una puntata in cui andremo ad esplorare le tante collaborazioni che hanno avuto come protagonista Miles Davis, come band leader, come centro di gravità permanente dei suoi progetti, e naturalmente al fianco tantissimi musicisti, tra cui Wayne Shorter, John Coltrane, Herbie Hancock, lo stesso John Scofield che ascoltiamo nella sigla de Il Tempo di un Altro Disco, Marcus Miller e tantissimi altri.

Dallo sterminato repertorio di Miles Davis abbiamo naturalmente estratto quello che sarà il fil rouge della puntata di questa sera. Sarebbe stato davvero strano utilizzare un brano di un altro interprete, soprattutto con tanta messe di capolavori che Miles Davis ha prodotto nel corso della sua carriera. In particolare andiamo ad usare una delle due tracce che danno vita a In a Silent Way, lavoro pubblicato nel 1969, in particolare Shh.

Come dicevo prima, partiamo da Birth of the Cool, torniamo indietro di un buon 20 anni rispetto alle registrazioni di In a Silent Way, torniamo alle registrazioni che Miles Davis insieme a Jerry Mulligan, John Lewis e tantissimi altri grandi musicisti della fine degli anni 40 hanno realizzato per questo capolavoro che poi è diventato Birth of the Cool, lavoro in qualche modo pubblicato in maniera successiva rispetto alle registrazioni a metà degli anni 50. Cominciamo andando ad ascoltare due brani da questo lavoro, i due brani che aprono il disco, vale a dire Move di Denzil Best, arrangiata da John Lewis, e Jeru di Jerry Mulligan, arrangiata dallo stesso Jerry Mulligan.

Abbiamo ascoltato Move e Jeru, rispettivamente brani firmati da Denzel Best e Jerry Mulligan e arrangiati da John Lewis e Jerry Mulligan, sono i due brani che aprono Birth of the Cool, lavoro pubblicato in realtà nel 1957 che raccoglie brani registrati alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50. È un momento di passaggio in cui questa formazione storica che vede nelle proprie file musicisti come Miles Davis, J.J. Johnson, Kay Winding, Bill Barber, Lee Konitz, Gunther Schuller, Jerry Mulligan, John Lewis, Max Roach, Kenny Clark, stiamo parlando davvero dell'aristocrazia del jazz, stiamo parlando di Birth of the Cool, che appunto Miles Davis insieme a questi musicisti ha costruito intorno a un'idea pensata di jazz, un'idea che potesse superare, diciamo, la dimensione più virtuosistica e muscolare del bebop per andare verso una dimensione più alta, anche attenta a quelle che potevano essere i richiami della musica classica, e da questo anche l'attenzione a portare a fianco di ogni brano il nome del musicista che aveva arrangiato il singolo brano.

un percorso, quello che Miles Davis, Jerry Mulligan, John Lewis e gli altri musicisti che ritroviamo in Birth of the Cool conducono sotto l'influenza di Claude Thornhill, che era uno dei direttori di orchestra più visionari del periodo, che lavorava agli arrangiamenti in maniera molto particolare, con un suono che poteva echeggiare sonorità classiche e che si, come si può dire, serviva dell'aiuto di un grande come Gil Evans per dare ulteriore corpo alle sue intuizioni. Questa congrega, questo insieme carbonaro di musicisti che si riuniscono per andare oltre il senso del bebop, oltre le dinamiche del bebop, che in quel momento era sicuramente la musica più trascinante del momento, li vede confrontarsi con le sonorità di strumenti come la tuba, il corno francese, che normalmente sono poco presenti negli ensemble di jazz, li vede confrontarsi con le dinamiche dell'arrangiamento e con una musica che possa vivere oltre il momento più semplicemente esplosivo di un assolo bebop, di un assolo trascinante, come potevano essere quelli di Charlie Parker, con cui tra l'altro Miles Davis aveva suonato insieme, aveva fatto parte del quintetto di Charlie Parker una volta che era uscito Dizzy Gillespie. Stiamo, come dicevo prima, parlando di un insieme di musicisti davvero di altissimo livello. Stiamo parlando però di una svolta che questi musicisti vanno a dare alla musica jazz per affrontare, per esplorare nuovi territori. A questo punto andiamo ad ascoltare altri due brani da Birth of the Cool, brani che vedono la firma di Miles Davis in qualche modo, perché andremo ad ascoltare Deception, brano che ricalca la Conception di George Shearing e che viene firmata in questo caso da Miles Davis, e poi andremo ad ascoltare Boplicity, brano che porta come autore Clio Henry, ma che naturalmente nasconde gli stessi Gil Evans e Miles Davis. I due brani sono arrangiati rispettivamente da Jerry Mulligan e da Gil Evans.

Abbiamo ascoltato Deception, brano firmato da Miles Davis, ripreso dalla celeberrima Conception di George Shearing e arrangiato per Birth of the Cool da Jerry Mulligan. Poi abbiamo ascoltato Boplicity, brano firmato da Cleo Henry, pseudonimo dietro il quale si nascondono Gil Evans e Miles Davis, brano arrangiato per l'organico presente in Birth of the Cool dallo stesso Gil Evans. I brani presenti in Birth of the Cool sono stati registrati, come dicevo prima, alla fine degli anni 40, quindi sono brani pensati per andare a finire su dei 78 giri, da questo si spiega la breve durata di questi brani, che non superano quasi mai i 3 minuti, brani che sono stati raccolti prima in degli album di 78 giri, 4 alla volta, pubblicati appunto negli anni tra il 49 e il 50, poi sono stati raccolti nel 1957 in un unico album, ed è quello che poi in realtà ascoltiamo con l'aggiunta di Darn the Dream, cantata da Kenny Hogood, che appunto chiude la versione in CD di Birth of the Cool. In realtà nell'ultima versione di Birth of the Cool, quella più ampia, viene presentato anche un concerto che l'ensemble guidato da Miles Davis ha registrato al Royal Roost, quindi anche a dare il senso dell'uscita pubblica di questa formazione, concerto che è stato poi registrato da una radio e presentato da uno dei personaggi storici della scena del jazz di quel periodo, vale a dire Symphony Sid.

Torniamo ad ascoltare i brani presenti in Birth of the Cool. Chiudiamo questa prima parte dedicata a questo storico capolavoro di Miles Davis, storico capolavoro che vede appunto Miles Davis insieme a Jerry Mulligan, John Lewis, Lee Konitz e tantissimi altri grandi musicisti di quel periodo. Gil Evans è una figura fondamentale in questo percorso, è lui che arrangia uno dei brani più enigmatici da una parte e affascinanti dall'altra, presenti all'interno di questo lavoro, ve li addire Moondreams, brano firmato da Chemmy McGregor e Johnny Mercer.

Moon Dreams di Chummy McGregor e Johnny Mercer, arrangiata da Gil Evans per l'ensemble di Birth of the Cool, è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Come dicevo prima, è uno dei brani presenti in Birth of the Cool, lavoro pubblicato nel 1957 e registrato alla fine degli anni 40 da una formazione che vedeva Miles Davis alla tromba, J.J. Johnson e Kay Windin al trombone, Junior Collins, Sandy Siegelstein e Gunther Schuller al corno francese, Bill Barber alla tuba, Lee Konitz al sax alto, Jerry Mulligan al sax baritono, Al Haig e John Lewis al pianoforte, Joe Shulman, Nelson Boyd e Al McKibbon al basso, Max Roach e Kenny Clark alla batteria e poi, nel brano che chiude Birth of the Cool, vale a dire Darn the Dream, ascoltiamo anche la voce di Kenny Agud.

0: Con Moon Dreams e la sua coda visionaria chiudiamo questa prima parte della puntata de Il Tempo di un altro disco dedicata a Birth of the Cool, puntata in cui celebriamo i 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Naturalmente Miles Davis lo ascoltiamo anche in quello che è il fil rouge della puntata di questa sera, vale dire Peaceful, una delle due tracce che compongono In a Silent Way, lavoro pubblicato invece nel 1969 con un bel salto in avanti di 20 anni, in cui lo stesso Miles Davis, come vedremo tra questa puntata e la prossima, ha davvero messo a frutto più di una sfaccettatura del suo mondo espressivo. Passando ai musicisti che suonano nelle due tracce di In a Silent Way, abbiamo un'altra aristocrazia del jazz, l'aristocrazia degli anni 60, della fine degli anni 60, vale a dire lo stesso Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax soprano, John McLaughlin alla chitarra, Chick Corea e Herbie Hancock e Joe Zawinul al pianoforte elettrico, Dave Holland al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo naturalmente a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Alla fine degli anni 50 Miles Davis crea un'altra svolta storica, una svolta maturata in qualche modo per tutti gli anni 50 e, per certi aspetti, nata anche con l'esperienza di Birth of the Cool. Mi riferisco naturalmente alla pubblicazione di Kind of Blue, lavoro che viene pubblicato nell'agosto 1959 e registrato nel marzo e nell'aprile di quello stesso anno, un lavoro che vede insieme a Miles Davis musicisti straordinari come John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Wynton Kelly, Paul Chambers e Jimmy Cobb. Un lavoro che andiamo ad ascoltare con quelle che sono le note che aprono il disco. Andiamo ad ascoltare la celeberrima So What.

So What è il brano che apre Kind of Blue, lavoro pubblicato da Miles Davis nel 1959 per Columbia, lavoro in cui avviene la svolta modale, o quantomeno viene esplicitata in maniera evidente la svolta modale, lavoro che vede Miles Davis alla tromba, Julian Cannonball Adderley al sax alto, John Coltrane al sax tenore, Bill Evans al pianoforte. In realtà poi in Freddy Freeloader ascoltiamo Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria. La seconda metà degli anni 50 rappresenta davvero un momento di grande creatività per Miles Davis, tornato al massimo della sua forma, al massimo del suo splendore, dopo una prima parte di decennio, diciamo, piuttosto turbolenta. I lavori pubblicati da Davis con il primo quintetto, quello formato insieme a John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones, gli danno grandissimo successo, permettono al trombettista di passare alla Columbia, dopo aver estinto il suo contratto con la Prestige, con i celeberrimi lavori Working, Steaming, Relaxing e Cooking with Miles Davis Quintet, quindi passa ad una grande casa discografica. Il suo lavoro con Gil Evans, la dimensione orchestrale che Gil Evans è andato via via costruendo negli anni 50, lo fa diventare protagonista di alcuni capolavori celeberrimi come Porgy and Bess e come Sketches of Spain, in cui guarda a mondi musicali che vanno oltre il jazz, si confronta con la musica classica e naturalmente con le dinamiche dell'orchestra. Il ragionamento che, come dicevamo prima, era nato da Birth of the Cool, gli incontri con musicisti come Gil Evans stesso, George Russell e tantissimi altri, lo stesso Bill Evans, il pianista Bill Evans, vanno a suscitare nuove idee musicali che naturalmente non sviluppa soltanto Miles Davis, ma che vedono in Miles Davis il principale protagonista, sia per la sua esposizione mediatica, come racconta Enrico Merlini in un libro di qualche anno fa intitolato Miles Davis 1959, in cui riporta tutto quello che Miles Davis ha esternato pubblicamente, quindi ritagli di giornale, interviste, recensioni, annunci di concerti e quant'altro. Miles Davis è naturalmente il protagonista di questo di questa scena del jazz, e naturalmente un suo passaggio, una sua intuizione rappresentano un catalizzatore importante per quelli che sono i musicisti che collaborano con lui. Dopo aver registrato diversi lavori con il primo quintetto, sempre per Columbia, esce fuori questo Kind of Blue, questo lavoro in cui le idee orchestrali che Miles Davis andava via via raccogliendo da questi suoi collaboratori, da questi grandi musicisti con cui si trovava a collaborare, diventano quello che poi ascoltiamo nelle tracce di questo capolavoro e che mettono in luce quella che è la svolta modale, questa maniera di sganciarsi in qualche modo dalla tonalità, per dirla in maniera assolutamente semplicistica ed elementare, una maniera che apre nuove strade per il jazz a partire dall'inizio degli anni 60, una maniera che torniamo ad ascoltare con un altro brano presente all'interno di Kind of Blue, vale a dire Blue in Green.

Blue in Green è la terza traccia di Kind of Blue, brano firmato da Miles Davis e Bill Evans, brano che vede protagonisti oltre a Miles Davis alla tromba e Bill Evans al pianoforte anche John Coltrane al sax tenore, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria. Nel disco suonano anche Julian Cannonball Adderley al sax alto e Wynton Kelly in Freddy Freeloader al pianoforte, un lavoro Kind of Blue che, come dicevamo prima, rappresenta l'esternazione massima di quella che è la svolta modale di Miles Davis, svolta che poi il trombettista proseguirà nello sviluppo nel corso degli anni 60 alla guida di quello che poi diventerà il suo secondo quintetto.

Svolta modale che naturalmente non nasce dall'oggi al domani, una svolta che, come dicevamo prima, si configura attraverso la collaborazione con Gil Evans, con Bill Evans, il rapporto con un personaggio come George Russell, la presenza al proprio fianco di un sassofonista come John Coltrane, una svolta modale che in qualche modo era stata già presente all'interno di un lavoro precedente di Miles Davis, vale a dire Milestones, e da questo lavoro andiamo ad ascoltare il brano intitolato Milestones, che dà il titolo appunto al lavoro pubblicato da Miles Davis nel 1958, lavoro in cui ascoltiamo Miles Davis alla tromba, Cannonball Adderley al sax alto, John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Andiamo ad ascoltare Milestones.

Milestones di Miles Davis è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, è uno dei brani presenti nell'omonimo lavoro pubblicato dal trombettista nel 1958 per Columbia, lavoro in cui ascoltiamo Julian Cannonball Adderley al sax alto, John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria e naturalmente Miles Davis alla tromba.

Se Milestones è stato pubblicato nel 1958 e anticipa in qualche modo quella che poi sarà la svolta di Kind of Blue, pubblicato nel 1959, quello che fa da Fil Rouge è un brano estratto da In a Silent Way, lavoro pubblicato invece nel 1969, lavoro dal quale abbiamo estratto Peaceful, brano che rappresenta la traccia presente sul lato A del 33 giri di In a Silent Way, lavoro che già è totalmente immerso in quella che sarà la svolta elettrica di Miles Davis. Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30, un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo naturalmente a seguire i nostri profili social. Radio Start è presente su Facebook, X ed Instagram.

Abbiamo aperto la terza parte di questa puntata de Il tempo di un altro disco, puntata dedicata a Miles Davis in occasione del centenario della sua nascita, con le note elettriche di Beaches Brew, quello che è il lavoro pubblicato nel 1970 e registrato nel 1969 da Miles Davis alla guida di un'altra formazione stellare. Poi andremo ad approfondire quelli che sono i musicisti che suonano con lui in questo lavoro, che rappresenta davvero una svolta epocale sotto tanti punti di vista, in primo luogo per quanto jazz ha prodotto nel corso degli anni successivi, naturalmente per quella che è la visione di poter utilizzare lo studio di registrazione e l'editing come ulteriore strumento espressivo, e naturalmente per la possibilità di andare a inserire all'interno di quelli che sono gli stilemi del jazz, quelli che sono gli stilemi che provengono dal rock e dal funk. Il disco è stato registrato dal 19 al 21 di agosto del 1969, praticamente negli stessi giorni in cui qualche chilometro fuori da New York veniva tenuto quel altro momento di grandissima cultura popolare che è stato il Festival di Woodstock. Quindi quando si dice la combinazione degli eventi e naturalmente anche la combinazione di quelle che sono le influenze, combinazione che poi porterà più avanti nell'anno successivo Miles Davis ad esibirsi nel Festival dell'Isola di Wight. Quindi sono possibili da riascoltare in rete anche la registrazione, tanto audio quanto video, di quel concerto. Quindi un percorso che in quel momento fa di Miles Davis un musicista che è aperto a tutto tondo verso le diverse direzioni musicali. Torniamo a Beaches Brew, abbiamo ascoltato l'inizio del brano omonimo, del brano che dà il titolo al disco, brano che dura 26 minuti e quindi ha una difficile collocazione radiofonica. Torniamo alla musica presente in Beaches Brew con il brano intitolato John McLaughlin.

John McLaughlin è il brano che abbiamo estratto da Beaches Brew, brano presente all'interno di questo lavoro doppio pubblicato nel 1970 da Miles Davis, registrato nell'agosto del 1969 dal trombettista alla guida di una formazione assolutamente ampia e modulabile che vede al proprio interno musicisti come Wayne Shorter, Benny Maupin, Joe Zawinul, Chick Corea, John McLaughlin, Dave Holland, Lenny White, Jack DeJohnette, Larry Young, Billy Cobham. Sono davvero tantissimi i musicisti che Miles Davis ha coinvolto per questo lavoro che, come dicevo prima, ha rappresentato in maniera assolutamente efficace e palese quella che è la svolta elettrica che Miles Davis ha impresso alla propria musica. Un lavoro, Beaches Brew, in cui Miles Davis, come dicevo prima, insieme a Tio Masero aveva rimaneggiato il materiale registrato in studio, andando a tagliare e rimescolare quelle che sono state le tracce, quali che è stata la musica appunto prodotta dai musicisti in studio. Si sentono anche in alcuni passaggi i click del nastro che viene tagliato e rincollato, ovviamente senza le tecnologie che possiamo immaginare oggi. Era un lavoro tecnologico, ma anche a suo modo con un grado di manualità. Un lavoro che Miles Davis dirige all'interno dello studio. Si sente anche in molti passaggi, si sente la voce di Davis che evoca la presenza, gli assolo, gli interventi, le atmosfere, indicando proprio con la voce ai musicisti cosa dovevano fare. Non a caso il disco porta nella copertina una dicitura assolutamente straordinaria, se vogliamo, vale a dire Direction in Music by Miles Davis, quindi a definire proprio una maniera diversa di intendere tanto l'improvvisazione quanto la costruzione della musica, a partire dallo studio di registrazione, a partire dalle intuizioni dei musicisti, a partire da quelle che sono le composizioni spesso scarne, essenziali, delle idee generate da Miles Davis, che però poi offrono materiale per un capolavoro che a oltre 50 anni di distanza rappresenta ancora una vera e propria svolta epocale e che ha

Wayne Shorter, alfieri di quella esperienza straordinaria che è stata quella dei Weather Report. All'interno di Bitches Brew c'è anche un brano firmato da Wayne Shorter, brano intitolato Sanctuary, brano con cui prosegue il nostro percorso all'interno del lavoro di Miles Davis.

Sanctuary è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, brano firmato da Wayne Shorter, brano presente anche in Footprints Live, lavoro registrato dal vivo da Wayne Shorter all'inizio di questo nuovo secolo, quindi con il quartetto formato da Danilo Perez, John Patitucci e Brian Blade. Noi naturalmente in questa puntata dedicata alle svolte tracciate da Miles Davis nella storia del jazz abbiamo ascoltato la versione di questo brano presente all'interno di Beaches Brew, lavoro pubblicato nel 1970 per Columbia da Miles Davis e registrato nell'agosto del 1969 alla guida di una formazione stellare in cui oltre a Wayne Shorter abbiamo anche musicisti come John McLaughlin, Benny Maupin, Joe Zawinul, Chick Corea, Dave Holland, Lenny White, Jack DeJohnette e ancora e ancora e ancora. Un lavoro in cui la presenza importante della chitarra è manifestata dalla dedica di un brano a John McLaughlin, il brano che abbiamo ascoltato prima. La chitarra diventa un centro espressivo di questa formazione e va in qualche modo a dialogare con quelli che erano gli stilemi del rock e del funk che alla fine degli anni 60 stavano prendendo il sopravvento nella scena musicale del periodo.

un'importanza quella della chitarra che in qualche modo andremo anche a rimettere al centro con il brano con cui chiudiamo questa puntata, vale a dire Miles Runs the Voodoo Down, un chiaro esplicito richiamo a una figura come quella di Jimi Hendrix, una centralità della chitarra che ascoltiamo anche nelle tracce presenti in A Silent Way, album dal quale abbiamo estratto il fil rouge della puntata di questa sera, vale a dire Peaceful, la traccia che occupa il lato A del 33 giri, vale a dire la prima traccia del CD. In A Silent Way è il lavoro che in qualche modo anticipa la svolta elettrica che poi viene esplicitata in Beaches Brew, un lavoro che torniamo ad ascoltare ancora per qualche momento, torniamo ad ascoltare la musica portata da Miles Davis all'interno di In A Silent Way.

Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per la seconda parte della celebrazione del 100° anniversario della nascita di Miles Davis, con uno dei brani presenti all'interno di Bitches Brew, con il brano intitolato Miles Runs the Voodoo Down.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

fa, e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: diciamo. La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 06 75502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle. Two.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

good?

have reason to sing, but we're not giving in. Take heart.

Funky dildo. Già da mo a star meglio. Ed è così. SM Clip.

0: Globster presenta Finlander, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe ed esclusive di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio dalla Germania con questo brano inedito degli Einsturzende Neubauten datato 2017. Il titolo è Ragout, Kuchen Rezept von Einsturzende Neubauten.

da Boston Kim Kescon, Rust, Dust and Residues, volume 1, 20 files in formato FLAC pubblicati nel 2015 dall'etichetta statunitense Anechoic. Ho scelto Zephyrium Scan.

una rarità dalla Russia datata 1923. Questa rarissima incisione è stata recuperata da nastri magnetici. Nikolai Foregger and His Orchestra of Noises, Mechanical Dance, Ballet Excerpt.

una rarità dalla Svezia, Atomin Electrin, Elemental Severance, CD edizione limitata 1000 copie, pubblicata nel 1995 dall'etichetta svedese Cold Meat Industry. Questa è Voices of Trinity.

andiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Jay Swinscoe e The Cinematic Orchestra. Diabolus, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese Ninja Tune. Facciamo girare Continuum.

0: Restiamo in Inghilterra con questo brano inedito datato 1994 di Polygon Window, progetto parallelo di Aphex Twin. Il titolo è My Teapot.
1: I'm not sure if I'm going to be able to do that.

da Los Angeles LV, CCTV. Due files pubblicati nel 2008 dall'etichetta inglese Hyperdub. Ho scelto Turn Away

Dubhead volume 1, compilation su CD pubblicata nel 1995, disponibile anche in doppio vinile dall'etichetta inglese Shiver Records. Ho scelto il brano di All Nation Rockers dal titolo Talking Dubheads.

da Manchester Top Cat, Good Loving, 12 pollici, pubblicato nel 1989 dall'etichetta inglese Dance Vibes. Facciamo girare Love Me Say.

Da New York, Crash Crew. On the Radio, 12 pollici pubblicato nel 1983 dall'etichetta americana Bay City Records. Questa è On the Radio Original Version.

dalla South Carolina il trio The Sequence. The Sequence è anche il titolo di questo vinile pubblicato nel 1981 dall'etichetta statunitense Sugar Hill Records. Facciamo girare Simon Says.

torniamo in Inghilterra con il duo Control Freaks. A Cup Is This, 12 pollici, pubblicato nel 1994 dall'etichetta inglese Clean Up Records. Facciamo girare l'original mix

transmission. We are controlling transmission. Restiamo in Gran Bretagna con Nam Nam. Esordiscono nel 1999 con Unknown Sources Extended Play, un 10 pollici in edizione limitata, solo 10 copie per la Toytronic. Ascoltiamo il brano dal titolo Elastic.

Andiamo in India con la colonna sonora del film Kaidi. Il compositore Asha Bhosle è stata pubblicata nel 1984 in vinile dall'etichetta indiana His Master's Voice. Facciamo girare Bongo Bongo.

0: We break down.
1: Torniamo in Inghilterra con Globo. This Time It's Globo. Pubblicato nel 2000 in CD ed LP dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Questa è Breakdown Meat Beat Manifesto Mix.

Torniamo in India con Behorze Chattarjee, Tumare Bina, vinile pubblicato nel 1982 dall'indiana His Master's Voice. Facciamo girare Sweetie 17.

Andiamo in Francia con David Guetta, che remixa questa grande hit di David Bowie, Heroes Just For One Day, pubblicata nel 2003 in 12 pollici dall'etichetta inglese

Real Garage, compilation in doppio CD pubblicata nel 2001 dall'etichetta inglese Ministry of Sound. Ho scelto il brano di D&D featuring Easy Rider dal titolo Pick It Up.

Restiamo a Chicago con DJ Metro. Take Off, 11 files in formato MP3 pubblicati nel 2017 dall'etichetta americana Innocuous Records. Ho scelto Burn That Boy.

Thunderdrome, The Final Exam, 20 Years of Hardcore. Compilation di 104 files in formato MP3, pubblicati nel 2012 dall'etichetta olandese Be Yourself Music. Ho scelto il brano di Chaosphere dal titolo We Are The Bass.

dall'Olanda, Buzz Fuzz. Number 03 Extended Play, 3 is the Magic Number. 12 pollici pubblicato nel 2000 dalla italiana Trackstorm Records. Facciamo girare Excited.

0: world sucker, there is no other.
1: Collaborazione tra l'olandese Neophyte e gli italiani The Stunned Guys. Nation of Domination, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dalla olandese Rotterdam Records. Questa è There Is No Other.

Proper and top, and I'm the worst sucker. There is no other.

Andiamo in Giappone con la collaborazione tra Basil T e Quickie. Esordio discografico con E-Funk nel 1997, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta giapponese Zero Trip. Ascoltiamo Biohazard.

Lowdown Bassim, compilation su cassetta pubblicata nel 1999 dall'inglese Lowdown Magazine. Ho scelto il brano di DJ Loxy dal titolo Vortex.

Gran Bretagna con Chemical Frequency. Megabyte, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta inglese No Logo. Facciamo girare Death Trap.

volume 1, doppio 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Moving Shadow. Facciamo girare Renegade Snares, Foul Play VIP Mix.

Restiamo in Inghilterra con questo brano inedito del 1998 di Mike Paradinas. Il titolo è Unbutton My Coat Mix.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Failander. Andiamo in Russia con la collaborazione tra Vein e Rancor Spike. Annihilation, due files pubblicati nel 2025 dalla francese Prototypes Records. Ho scelto Ghost. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

follows death.

0: Martedì 26 maggio, buonasera a tutti da Francesco Bibone, benvenuti a un nuovo appuntamento con Pop Tones qui su Radio Start. Appuntamento ormai classico del martedì sera qui su Radio Start, circa 90 minuti in cui farò ascoltare un po' di nuove produzioni musicali, parliamo fondamentalmente di singoli, ma a volte capitano anche degli album track o degli EP. Nel caso di Erno andremo a iniziare con un doppio split 7-inch, un vecchio formato che insomma un po' desueto ultimamente, ma quando lo si trova è sempre un gran bel ascoltare oltre che vedere. In questo programma che fa della novità il suo tratto peculiare, iniziamo però con la nostra tradizionale copertina, ovvero sia appunto una cover, una rendition recente di un vecchio brano, di un vecchio classico. Anche se a volte non si tratta di classici o di brani particolarmente famosi, ma sono comunque cover che ci hanno in qualche modo interessato. Vi dicevo all'inizio, un split 7-inch. Da parte di chi? Da parte di due grandi personaggi, Jay Mashis dei Dinosaur Jr. e Mike Watt, che hanno contribuito a definire la scena alternative rock dei 90s con le loro band, appunto Dinosaur Jr. per il primo e Minute Man per il secondo. Adesso si scambiano delle cover reciprocamente di loro brani per questo nuovo split 7-inch prodotto dalla label di Austin Red, Parakeet Records. Però Mashis, invece di cimentarsi con i Minute Man, userà una traccia meno conosciuta del 1991 dei Fire Rose, sempre appunto di Mike Watt. Sto parlando di Formal Introduction. Mentre invece Mike Watt si scatenerà con una graffiante versione di The Little Baby, tratta dall'album del 1991, Whatever School With Me. Iniziamo quindi l'ascolto proprio da questa The Little Baby, lui è Mike Watt, il pezzo era appunto dei Dinosaur Jr.
1: Hey, I think I'm gonna head up

questo è appunto Mike Watt nella sua cover della The Little Baby, un brano del 1991 contenuto in Whatever School With Me dei Dinosaur Jr. Questo split 7-inch con due grandi artisti come Jay e come Mike Watt è il terzo episodio di una serie di cover che la Red Parakeet sta organizzando. I precedenti split 7-inch hanno visto Mike Watt collaborare con Papa Ham degli Slint e condividere il vinile con Tim Kerr dei Big Boys. Insomma, una interessante nuova iniziativa discografica. Poi, come vi dicevo all'inizio, uno split su 7 pollici è sempre qualcosa di quasi commovente, direi, soprattutto in questi periodi di vacche magre dal punto di vista della produzione dei dischi, effettivamente appunto sul vinile, non cose nuove, non ristampe trite e ritrite, buone soltanto per il collezionismo che non ha a che fare con gli appassionati davvero di musica. Comunque, insomma, Jay Mathis e Mike Watt hanno sicuramente definito l'alternative rock scene degli anni 90 e questa nuova produzione non fa altro che ricordare quanto sono grandi. Comunque, andiamo ad ascoltarci adesso appunto il buon Jay con questa formal introduction, che però non è appunto dei Minute Men ma della formazione successiva a quella grande band, ovvero i Fire Rose, che comunque ci regalano grandi dischi all'inizio degli anni 90. Qui eravamo nel 1991, quindi ascoltiamoci anche quest'altra facciata del 7 pollici, anche perché quindi doppia copertina, ragazzi, questa sera.

così è finito con questa formula introduction di Fire Rose, riveduta e corretta da Jay Mashes di Dinosaur Jr. La copertina, o meglio la doppia copertina, per questo martedì 26 maggio. E quindi entriamo nel vivo della nostra trasmissione e lo facciamo con quello che tra l'altro in questo momento è anche il single of the week qui su Radio Start. Sto parlando del ritorno del duo scozzese formato da Aidan Moffat e Malcolm Middleton, ovvero Arab Strap, che nell'annunciare un nuovo album, Half Told Tales, ha anche pubblicato un primo singolo, appunto questa You, che è il nostro singolo della settimana, che è il pezzo che vi farò ascoltare adesso, un brano che affronta il tema dell'invecchiamento, chiaramente con il loro caratteristico umorismo nero. Hanno annunciato anche alcune date del tour che li vedrà in UK e in Europa, e l'album sarà pubblicato come sempre dalla label Rock Action 4 settembre. C'è anche un video molto, molto divertente diretto da Luke Boville che supporta il nuovo video degli Arab Strap. Comunque, insomma, tra l'altro nel comunicato stampa il duo afferma e ricorda: quest'anno compiamo 30 anni, quindi abbiamo deciso di festeggiare ciò che ci piace di più, creare nuova musica, e il nuovo Half Told Tales uscirà quasi esattamente 30 anni dopo l'uscita del singolo di debutto della band, il mitico The First Big Weekend del 1996. Signore e signori, questa è You, loro sono Arab Strap.

bellissima You Arab Strap, che pubblicheranno il nuovo album Half Told Tales il 4 settembre via Rock Action. Durante il weekend la band scozzese aveva cancellato tutti i propri post sui social per poi svelare i piani per questo 30° anniversario. Compiamo 30 anni, appunto, dicevano, e vogliamo fare quello che ci piace di più, creare nuova musica. L'entusiasmo nasce dal fatto che io e Haydn amiamo e odiamo cose diverse, dice Malcolm Middleton. Ci sono cose nel disco che individualmente potremmo non scegliere, ma è proprio per questo che mi piace così tanto questo album, perché non è quello che volevo fare, non credo che sia nemmeno quello che voleva fare Haydn. È una via di mezzo, potrebbe non essere al 100% quello che vogliamo, ed è un bene per la band e funziona. E va bene, ragazzi, insomma, sempre ineccepibili Arab Strap, che insomma siamo sempre contenti di poterli ascoltare, una formazione che mi mette addosso sempre tanto entusiasmo. Continuiamo con la musica, un altro nuovo singolo. Passiamo dalla Scozia degli Arab Strap alla Svezia. I Club Hate, che da un po' di mesi a questa parte continuano a sfornare quasi un singolo ogni mese, o comunque massimo un mese e mezzo o due, sempre con una qualità piuttosto alta. Sanno essere, come sempre, sia ballabili, ma anche regalano delle piccole gemme pop davvero molto dolci, come nel caso di questa melodia agrodolce e leggera come una brezza di primavera. Sto parlando di Honestly, loro sono appunto i Club Hate.

Bene, questa era la nuova traccia dei Club 8, Honestly, come sempre, dolcissimi e gradevolissimi dalla Svezia. E invece torniamo nel Regno Unito per un'ultima traccia che è andato così in qualche modo a compiere questo EP di 5 brani che erano stati tutti comunque lasciati anche come singoli, di Marcy, che manifesta una sorta di magia, che è proprio anche la title track di questo EP, una magia che evoca una silhouette al chiaro di luna e un bagliore che ravviva le braci delle canzoni successive. Angelico e puro, ma al tempo stesso terreno e sincero, un organo avvolge delicatamente la voce di Hannah Rogers, mentre un loop di chitarra tintinnante si snoda tra le colline del suo sogno lirico. Ed è qui che Marcy infonde vulnerabilità in ogni emozione, abbracciando nostalgia, infanzia e la vita di qualcun altro, come dice nel pezzo, mentre le incantevoli melodie folk del brano custodiscono per noi la gloria corale di amici che cantano asciutti dalla pioggia e ignari del tempo. Questa magia, Magic appunto, è di Marcy.

Bella traccia, questa era Magic da Marcy, e dalla giovane Inghilterra ci avviamo verso la conclusione della prima parte di questo Pop Tones targato martedì 26 maggio, e lo facciamo appunto restando nella terra di Albione, e lo facciamo con un'altra voce femminile. Sto parlando di Essence Martins, un'altra bellissima voce, pezzo nuovo singolo Can We All Slow Down, che si apre con un delicato arpeggio di chitarra e ci offre quasi un momento di meditazione, mentre la sua voce soave ci incanta la mente e lenisce l'anima. Sostenuta da una strumentazione essenziale, ricca di sfumature, critica la frenesia dell'esistenza moderna. Basta però fare un passo indietro e la natura opprimente del digitale scompare per un attimo, lasciando filtrare la luce del sole attraverso le persiane, un riflesso di ciò che potrebbe essere se tutti noi insieme rallentassimo un po'. Lei è Essence Martins, questa è Can We All Slow Down?

0: Radio start. Radio start. The heart of music.
1: Radio Start, Francesco Pippone, Pop Tones. Torniamo di nuovo con la seconda parte del nostro programma in questo martedì 26 maggio e lo facciamo con un vero e proprio revival. Sono tornati dopo un po' di tempo i mitici manconiani ai Spiral Carpets, una delle band fondamentali di quegli anni lì, insomma gli anni del bag e tante altre cose belle. Pensate un po', primo singolo dopo 12 anni, si titola Drag the Bag, pezzo ispirato alla routine quotidiana e all'idea universale che ognuno di noi si porti dietro un fardello. Traccia diretta, melodica e pensata molto per il pubblico dal vivo, cattura la classica immediatezza degli Spiral Carpets pur suonando effettivamente come un pezzo attuale. Pensate un po', l'ultimo album omonimo era del 2014, quindi con grande piacere che vi mando Drag the Bag, Spiral Carpets.

Davvero bella questa Drag the Bag, il nuovo singolo dopo tanto tempo, 12 anni circa, degli Ice Pearl Carpets. Sono davvero felice di averli riascoltati e ancora di più di averli messi qui in radio su Pop Tones. Naturalmente il programma che conduco tutti i martedì sera alle 21 su Radio Start. Dopo di me c'è il buon Attilio Pagliaro con il suo Underground. Anzi, visto che adesso l'abbiamo citato, andiamo un po' a spulciare sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook, cosa dice Attilio questa sera. Underground questa sera propone interessanti musicisti sia della scena italiana quali gli Also Good, jazz contemporaneo con influenza dal soul e Sadagi, e poi Pets Hardcore, vabbè, leggevo l'inglese collegato, bene, bellissimo nome, incrocio tra blues, funky e soul molto coinvolgente. Poi ci spostiamo, dice Attilio, alla ristampa di Nick Mason, Fiction Sports, con la presenza di Carla Bley, Robert Wyatt e poi Primus, guidati dalle Sclepul, che hanno attraversato con grandi risultati questi generi musicali. Tutto questo come ogni martedì su Radio Start alle 22.45. Ma noi torniamo alla nostra musica, quella di Pop Tones, a quella che vi faccio ascoltare in questi circa 90 minuti, a volte qualcosina di più, raramente qualcosina di meno. Restiamo ancora in UK, in ambito abbastanza Brit. Momento speciale per The Raytons, che qualche tempo fa avevano tornato con un esplosivo singolo, Jukebox. Ebbene, la band di Rotherham è tornata un paio di settimane fa, recuperiamo oggi il nuovo singolo, un altro brano di grande impatto dal titolo Busker's Paradise, che insomma sembra davvero uno dei loro singoli migliori incisi finora. Entrambi questi brani anticipano l'uscita dell'album intitolato A Love Letter to a Broken Town, previsto per il 24 luglio. E bene, bene, bene. Comunque, mentre Jukebox si rompeva sulla scena con spavalderia e caos, questa Busker's Paradise si concentra maggiormente sul lato narrativo della band, quello che ha permesso loro di entrare in sintonia con i fan di tutto il paese. The Raytons.

E questo era il ritorno davvero gradito per quanto mi riguarda dei Raytons, il singolo che portava il titolo di Buskers Paradise, traccia davvero, potremmo definirla quasi insomma cinematografica come brano, grintoso, ricco di quel realismo quotidiano che i Raytons sembrano davvero riuscire a catturare meglio di chiunque altro nella scena indie moderna britannica, quella più classica, quella che insomma si ispira di più alle grandi band come insomma Oasis su tutti, giusto per fare un nome. Questo brano dipingeva insomma il quadro di un artista di strada che cerca di sopravvivere in una città che sembra svanire lentamente intorno a lui. Frustrazione, umorismo, dolore, si intreccia tutto in questo pezzo, ma sotto tutto ciò si cela l'inconfondibile spirito dei Raytons, uno spirito barricadero, oserei dire, e la loro idea di andare avanti a prescindere, anche quando le probabilità sembrano essere tutte contro di te. Eh sì, succede. Succede, restiamo ancora in certe sonorità, restiamo ancora nel Regno Unito. Sono accasati recentissimamente alla Plate Again Sam, loro sono i Garriers, hanno annunciato il loro nuovo album, secondo per la loro carriera, e il primo con la nuova label. Nobody's Coming to Save You arriverà il prossimo 25 settembre, registrato tra gli Attica Studios di Donegal in Irlanda e gli Holy Mountain Studios di Londra. Il disco è stato prodotto dal chitarrista degli Idols, Mark Bowen, insieme a Lauren Humphrey, che ha lavorato in passato con i G's, e lo stesso Cameron Winter da solista. E poi con, pensate un po' alla differenza, anche l'ingegnere del suono degli stessi Idols e di Sun Ho, Chris Follard. E poi mixato da un nome molto conosciuto, John Congleton, Sam Vincent, Modest Mouse, Swans e tanta altra gente. Insomma, i ragazzi della band dicono che questo album cattura lo spirito dei locali sotterranei e sudici, lo trasforma in un'esperienza da stadio. Non è solo rumoroso, ma anche dinamico. Se l'obiettivo della band era quello di far sì che il disco ti schiaffeggiasse in faccia, allora sì, rimarrete sicuramente colpiti. E intanto popola title track Nobody's Coming to Save You, è il primo estratto da una scaletta di 10 tracce e ce l'andiamo ad ascoltare subito. The Garriers, qui su Radio Start, Francesco Bibone a parlarvi, il programma naturalmente è Pop Tones.

Nobody's Coming to Save You, il title track del futuro album The Guerrillas, ma anche primo singolo. E la band, il quintetto di Dublino, descrive così il pezzo che abbiamo appena ascoltato: una canzone che al primo ascolto sembra senza speranza, ma se la si guarda più a fondo è un invito all'azione. Nessuno si ribellerà se tutti si aspettano che lo faccia qualcun altro. Dobbiamo tutti fare la nostra parte per creare il cambiamento. Il pezzo sarà sicuramente parte dei brani che verranno eseguiti anche quando verranno in Italia il martedì 17 novembre al Magnolia di Segrate, per il momento unica data prevista almeno in autunno per la band qui in Italia, biglietti in prevendita nei vari circuiti. Vabbè ragazzi, chi può se li vada a vedere, perché sono una band molto molto interessante. Così come quello che vi faccio ascoltare adesso, è un duo che viene dalla Russia, ma insomma, poi vabbè, tante cose, comunque insomma, nuovo pezzo vibrante, incandescente, fa quasi tremare gli altoparlanti, un duo russo che accompagna l'uscita dell'album con un trasferimento che hanno fatto adesso in Slovenia, senza mai perdere la loro predilezione per il pop avvolgente e ritmi incalzanti. La band ha descritto questo trasferimento non soltanto politico ma anche terapeutico, una decisione che riguarda tanto la mente quanto il corpo. È il primo singolo da quando sono trasferiti in Slovenia, è questa Foreign Agent, agente straniero. Si insinua questo pezzo lentamente, un nido ronzante di tastiere, una nebbia vocale, atmosfera che cambia a metà brano, si infittisce con un ringhio quasi di chitarra. La band si abbandona alle sonorità shoegaze, lascia l'ascoltatore quasi perso nella loro nebbia, il volume aumenta fino a travolgerci nel giusto modo, nei giusti tempi. La band ha tracciato una linea guida per quello che sarà il nuovo album, ovvero il rave come terapia, il pop come resistenza, l'amore come sopportazione, la DHD come tecnica di produzione. Questa filosofia si insinua tra le fessure di Foreign Agent e pronti per il 4 settembre, quando Rocket Recordings pubblicherà il loro nuovo album, ovvero sia Lucy. Loro sono i Numbs.

duo russo degli Inhumans, recentissimamente trasferiti in Slovenia. Questo è il loro nuovo singolo, Foreign Agent, anticipazione dell'album che sarà pubblicato a settembre, mentre invece uscirà il 14 agosto il secondo album dei Get Down Service. Il loro nuovo disco si intitolerà Massive Champion e sarà pubblicato per Breakfast Records, seguendo il loro debutto del 2023, Crisps, e poi una serie di EP molto interessanti come Primordial Slot Machine, ad esempio, uscito lo scorso anno. Comunque il nuovo album promette di essere un'ulteriore espansione dell'irrefrenabile e gioioso universo del duo di Bristol, scritto tra un tour e l'altro, per cui Josh Lowe e Ben Sedler sono diventati famosi. L'album è stato descritto dai Get Down come un progetto sull'autocommiserazione, sulla consapevolezza che forse tutta la storia della guarigione del proprio bambino interiore non è poi così una sciocchezza. Musicalmente e a livello di testi credo che parli del nostro tentativo di dare una ripulita alla nostra immagine. Ebbene, il primo singolo che apre questa strada verso Massive Champion è I Can Die Like That, e noi ce l'andiamo ad ascoltare in conclusione della seconda parte del Pop Tones di questo martedì 26 maggio. È una traccia che è destinata a diventare un classico dei Get Down Service. Loro affrontano l'inevitabile fine della vita con un mix di acuta perspicacia e il loro umorismo british. Dicono: abbiamo pensato che fosse interessante riflettere su come qualcosa di semplice come morire possa essere difficile. Parla anche dell'aggrapparsi a sentimenti che ci confortano ma che non sono necessariamente salutari. E su questa frase dei Get Down Service io non posso fare altro che presentarvi I Can Die Like That.

più di un'ora, ci siamo messi alle spalle le prime due parti del programma e andiamo verso la terza ed ultima parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 26 maggio. Dopo di me, come sempre, alle 22.45, Underground, condotto da Attilio Pagliaro. E andiamo ad iniziare questa terza parte con un personaggio, insomma, enorme nell'ambito della dance music. Sto parlando del tedesco DJ Kozy, che pubblicherà un nuovo 12 pollici con doppio lato A il prossimo 12 giugno. E questa intanto è la title track, una nuova traccia davvero molto interessante di circa 7 minuti. Sto parlando di Spiralen, DJ Kozy.

SS26, che sta appunto per Spring Summer 2026, il nuovo brano di Charlie XCX, che sta davvero crescendo in maniera incredibile singolo dopo singolo. Pezzo che si presenta un po' come una satira sul mondo della moda, dell'immagine e il momento, insomma, della fine per il mondo. Terzo singolo tratto da quello che sarà il prossimo album di Charlie, dopo Rock Music era uscito anche I Keep Thinking About You Every Single Day and Night, sempre comunque una giovane artista che si sta davvero affrancando da un po' quello che erano i suoi esordi e davvero sta dimostrando di avere qualcosa di importante da dire, e comunque ce ne fossero di reginette del pop come Charlie XCX. Ma noi torniamo un po' più a quello che è il nostro, e sicuramente i Wayside Cowboy, che pubblicheranno il loro debut album in estate, Hit Goes On, sono la nostra tazza di tè, assolutamente. Li seguiamo dagli esordi, questi giovani ragazzi sono in quattro, l'album Hit Goes On sarà pubblicato il prossimo 21 agosto e raccontano in parole povere: volevamo realizzare un album per i nostri io più giovani, un album che ci ricordasse tutte quelle opere che ci hanno fatto innamorare della musica. Volevamo che la musica fosse immediata, concisa e onesta nei confronti di noi stessi come persone oggi. Ci sarà tutto il tempo in futuro per un triplo album tentacolare con fiati e sezioni d'archi, ma per ora è musica giovane fatta da persone giovani o più o meno giovani. Vogliamo creare canzoni essenziali e imperfette, ne siamo davvero orgogliosi e speriamo che vi piaccia. E tutto questo lo fanno a presentare con un nuovo singolo, un classico singolo indie rock essenziale, un brano che diventerà un classico. Sto parlando per i Wayside Cowboys di questa nuova traccia che porta il titolo di Kickstones, tra parentesi, The Boys.

bella bella bella Kick Stones, tra parentesi The Boys, West Side Cowboy. E il batterista Paddy Murphy dice: tanto il modo in cui abbiamo realizzato questo pezzo quanto importante il testo. Abbiamo sempre pensato che se fossimo riusciti a portarla a termine sarebbe stato davvero divertente prendere questa folle atmosfera 70s e farla suonare da un gruppo di ragazzini magrolini. Grandi West Side Cowboy, aspettiamo 21 agosto per il loro album di esordio. Io sono lì in pole position. E a Ferragosto invece, quindi una settimana prima, sarà pubblicato il quarto album dei Kiwi Junior, rock band canadese di Toronto, che faranno uscire il loro quarto album, Blowing Up, mentre intanto praticamente è uscito il primo singolo, che è proprio la title track dell'album, e che sarà il primo per la mitica K Records, mitica label indipendente, e in cui sono appena accasati ed hanno affidato la produzione a Graham Walsh degli Holy Fuck. E tra l'altro nei collaboratori dell'album dei Kiwi Junior ci saranno ben due dei Proto Martyr, e poi altri personaggi come ad esempio Kerry McClellan degli Always, registrato a Detroit, è un disco su cui insomma contano particolarmente. Intanto io direi ascoltiamocela questa title track, Blowing Up, loro sono i Kiwi Junior.

0: Dewey Junior, questa era Blowing Up, title track del loro prossimo album, sarà il quarto album per loro. E a proposito, dicono: oggigiorno tutto è sempre spinto al massimo, dice il frontman Jeremy Godet. E a proposito del titolo di questo nuovo disco, il pianeta, la cultura, l'economia, i nostri corpi sono sempre sull'orlo dell'esplosione, e allo stesso tempo anche Kiwi Junior stanno per esplodere. E quindi, insomma, questa è una bella detonazione quella che ci hanno regalato con questo nuovo singolo Blowing Up, e appunto title track. Erano tornati già lo scorso anno con Hard Drive Ontario, e insomma, i giovani canadesi, siamo davvero felici di riascoltarli a metà agosto con il nuovo disco. E invece qui cambiamo completamente tutto, atmosfera, storia, ricordi personali. Si chiamerà Love, appunto, amore, un album profondamente personale, ricco di emozioni, che potrebbe anche essere il capitolo finale dello straordinario percorso musicale dei Dexys Midnight Runners. Ebbene sì, prima pubblicazione con il nome intero Dexys Midnight Runners dal 1985, l'anno di uscita della splendida raccolta di brani che era Don't Stand Me Down. Ebbene, Love raccoglie storie che abbracciano la vita di Kevin Rowland, il deus ex machina di questa formazione. Si va dalla sua infanzia irlandese di seconda generazione, dai rapporti familiari fino alle storie d'amore, alle perdite e alla riconciliazione in età avanzata. Costruito attorno al tema dell'amore in tutte le sue forme, l'album va oltre il romanticismo tradizionale per esplorare l'invecchiamento, la memoria e la connessione emotiva. Prodotto dal grandissimo musicista e producer di Belfast, David Holmes, e con tanti collaboratori di lunga data come Sean Reid, Mike Timothy, Jim Patterson e l'arrangiatore per archi, Brian Irving. I Dexys Midnight Runners hanno pubblicato un nuovo singolo, c'è anche il video di questo primo accenno all'album che si appunto chiamerà Love. Il nuovo singolo è My Life in England, Part 1, Mesdames et Messieurs, Dexys Midnight Runners.
1: Yeah, I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before Wolverhampton.

parlando di questa bellissima traccia, Kevin Rowland ha detto: avevamo pubblicato una versione di questa canzone in una compilation nel 2003, ma sentivo che potevamo migliorarla. L'avevo scritta molto tempo fa con Jim Patterson insieme a My Life in England Part 2, tutti ricordi delle mie esperienze personali. Pete è mio fratello e nel mio libro Bless Me Father ho cambiato il suo nome in Pat. Ci sono molti punti in comune tra questo e il libro. Eravamo in Inghilterra ma sognavamo l'America. Era prima dei Beatles, quindi c'erano Elvis, Sonny Liston, Cassius Clay, i vestiti, tutto era America.

poi dice sempre Kevin Rowland, nella seconda strofa ricordo di essere stato in un circolo sociale ad ascoltare tutti che cantavano Kevin Barry, una canzone sul 18enne studente di medicina e soldato dell'Iraq Kevin Barry, giustiziato dal governo britannico nel 1920. Mia madre mi diceva: questa canzone non è permessa in Inghilterra, era giorno e tutto così era. Si beveva, si cantava una canzone illegale. Allora pensavo: mamma mia, che emozione! I miei ricordi, l'infanzia, li ho semplicemente messi per scritto. Non si può davvero scrivere a nome di qualcun altro. Anche se poi ho capito che crescendo nel nord-ovest di Londra, molti dei ragazzi che frequentavo erano irlandesi di seconda generazione, tutti ossessionati dall'essere in prima fila con i vestiti migliori e dal ballare sulle note dei nuovi dischi. Insomma, Love uscirà questo album quest'estate, forse, probabilmente, il disco così di conclusione di questa splendida avventura che è stata quella dei Dexys Midnight Runners di Kevin Rowland. Ma andiamo a concluderlo questo Pop Tones di questa sera, di questo martedì 26 maggio. E come lo facciamo? Lo facciamo con un'altra novità, come nel nostro DNA, quello che noi facciamo qui a Pop Tones, farvi ascoltare cose nuove, insomma, e spero che siano anche cose che vi sono piaciute oltre che essere novità. Ebbene, sono passati un paio di anni dall'uscita di What's for Breakfast, il settimo album di Dent May, ed ora il prolifico e poliedrico artista psych-pop statunitense annuncia il suo successore, The Big One. La title track è stata pubblicata come primo singolo ed è un vero e proprio sogno ad occhi aperti, squisito ed esistenziale. Mi sembrava davvero una bella e giusta conclusione per un programma come il nostro. Lui è Dent May, questa è The Big One. Da parte di Francesco Pibone un salutone, vi ricordo tra poco alle 22.45 a Tullio Pagliaro con Underground e poi tornerò per il programma Fresh Start giovedì sera alle 21 in diretta con due belle interviste. Ciao ciao ciao.

Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Underground che va in onda ogni martedì dalle ore 22:45, naturalmente su Radio Start. In questo programma molte volte si parla di psichedelia, si parla diciamo anche di folk, insomma musica che ha a che fare anche con il collegamento a quella del passato, ma secondo me con idee innovative. E questo lavoro però parte dal jazz. 1000 Smiles è il disco di Francesco Lo Giudice, quindi un artista italiano, è un polistrumentista, che si fa chiamare All So Good ed è giunto al suo quarto lavoro. È un disco questo che fonde appunto il jazz con la musica contemporanea. Io ho trovato i suoi brani molto piacevoli, soprattutto da ascoltare in questo inizio estate, ed è un lavoro anche secondo me legato a una black music che però è riportata su lidi più soft, diciamo, anche atmosfere, come ho detto prima, più mediterranee. Ci andiamo ad ascoltare il primo brano.

Per chi ascolta tutto il lavoro c'è una passione che viene fuori, è quella della musica, saudade. In un certo senso c'è anche una passione per ritmi soul beat che ben si legano proprio alla concezione di musica di Francesco Lo Giudice. E dentro questo disco ci sono molti brani che vagano, insomma, variano nell'ambito del jazz, un jazz molto aperto con tantissime sfumature dal punto di vista musicale. È un disco, se vogliamo, di influenze varie dal punto di vista proprio delle idee. D'altronde, se è polistrumentista, un motivo ci sarà. E il lavoro quindi si fa diciamo, ascoltare con grande piacere, e c'è un altro pezzo che mi ha colpito in maniera favorevole, ma secondo me è tutto il disco, per chi ama questo genere musicale, che è interessante. Il brano è Libero Grande.

Poi questo libro ebbe una storia veramente strana, perché bene o male, diciamo che fu scritto nello stesso periodo in cui doveva uscire The Wall, o almeno si stava registrando in fase definitiva The Wall. E quindi ci furono molti, molti problemi. Infatti il disco bene o male uscì nel 1981, ma fu registrato nel 1979 presso i Grog Kill Studio, che tra l'altro erano gli studio, se non sbaglio, proprio di Carla Bley, e più che altro tutti i pezzi sono stati scritti da Carla Bley, quindi in realtà Nick Mason suona nell'ambito di questo disco, ma le scritture dei brani appartengono appunto a Carla Bley. E tra l'altro molti non sanno, per esempio, che Nick Mason era tra l'altro un produttore anche dei gruppi punk, perché amava moltissimo questo genere musicale. E questo tipo di sua posizione era un po' strana, perché se c'era un gruppo che il genere punk odiava a morte, era proprio quello dei Pink Floyd. Mentre Nick Mason la prendeva sempre con una grande ironia che poi ha caratterizzato e caratterizza la sua vita, anche il suo modo di suonare. Inside Out è un libro bellissimo sui Pink Floyd, scritto proprio da lui. Si può essere d'accordo proprio, diciamo, al 70-80% su quello che c'è scritto, però sicuramente è scritto da uno che ha vissuto quegli anni e che in un certo senso ha sempre portato una vena di comicità, di allegria all'interno di una band, dove invece l'elemento, diciamo, critico e, se vogliamo, anche abbastanza buio della società era l'elemento più importante. Nick Mason invece rappresentava la parte ironica, insomma, della band, e questo secondo me lo ha reso unico, al di là del fatto del suonare poi Live a Pompei, insomma, le scene storiche di lui che suona la batteria, risaltano le bacchette e così via. Però Nick Mason ha avuto questo anche elemento, cioè il fatto di avere tantissimi amici, e soprattutto anche con Robert Wyatt, tra l'altro ha suonato anche in suoi dischi, ma qui c'è un pezzo che si chiama I Am a Mineralist, ancora uno di quei testi tra l'altro folli che poi hanno caratterizzato un po' anche Carla Bley, perché queste idee venivano pure a lei, e questo brano secondo me è molto molto interessante e bello. Questo è un disco secondo me da riscoprire. Quindi ci andiamo ad ascoltare I Am a Mineralist.

E a proposito dell'unione di jazz, blues e funky, io questa settimana ho ascoltato un gruppo italiano che mi ha fatto divertire tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, e più che altro è un EP, si chiama il disco Pits Are Cool, è un EP proprio uscito poco tempo fa, l'ho scoperto perché sento un podcast che si chiama The Music Persuaders, che va anche su YouTube ed è veramente un po' fuori testa, però a me piace parecchio. E questo gruppo è veramente una bella botta di vita, come si dice, grande allegria ce ne vuole, perché in questo periodo che stiamo vivendo, secondo me, è proprio la medicina ideale. E soprattutto a me quello che è piaciuto tantissimo è la capacità tecnica di coloro che suonano in questa band, che tra l'altro sono proprio musicisti che girano in lungo e largo l'Italia, poi si ritrovano insieme, sono molto giovani e veramente fanno questo sound che è una miscela di jazz, blues e funk. Secondo me veramente vale la pena, ascoltateli, si chiamano Pets Are Cool, come direbbe qualcuno. Il primo brano che vi faccio ascoltare si chiama Gasoline.

In questo sound, quello che ti colpisce, anzi, che vi colpirà subito, se vi piace, è il basso di Matteo Buchetti e poi la miscela esplosiva di batteria e anche di fiati, strumenti a fiati che sono presenti in questo lavoro. Pezza Cool esce come EP, cercato in rete perché secondo me vale veramente la pena, però la diciamo, questione è che qui predomina proprio la voglia di fare festa, insomma, la voglia di divertirsi e divertirsi, saper suonare e soprattutto, secondo me, prendersi anche un po' in giro, perché questo è l'elemento che rivende proprio belli, nel senso che qui c'è troppa serietà, per cui con il mondo che va a rotoli ogni giorno, qualche volta bisogna sapersi prendere per il sedere da soli. Però qua veramente siamo a livelli di tecnica che a me veramente è piaciuta. Il suono è molto coinvolgente, l'ideale per le feste e anche per i concerti dal vivo. E adesso io vi faccio ascoltare uno dei miei brani preferiti, tanto per uscire un po' dalla serietà, che ti contraddistingue molte volte, anzi quasi sempre, è Underground Disco Party.

E adesso dai Pezza Cool, che a me sono piaciuti parecchio, ripeto, andate ad ascoltare perché secondo me vale la pena, ci spostiamo a un altro lavoro che io ho riascoltato con interesse, ma dopo tutto non poteva succedere che altrimenti sentendo i Pezza Cool, cioè i Primus. I Primus sono stati una delle più grandi band degli anni 90, fine anni 80, definiamoli così. Anche questa è una band che io ho amato parecchio, soprattutto nel periodo di mezzo, e cioè Sailing the Sea of Cheese, che è uno dei brani, dei dischi più belli che mi sono, diciamo, che mi hanno colpito nei primi anni 90, per la precisione nel 1991, e poi anche Fritz Fly, che secondo me e un altro gran bel lavoro. Tra l'altro Les Claypool è quello che fa parte di quel delirio musicale che è insieme a Sean Lennon, che vi ho fatto ascoltare qualche settimana fa. Ma questo lavoro, Sailing The Sea of Cheese, sicuramente è un pezzo da 90, per molti una vera e propria diciamo pietra miliare, disco che rimarrà nella storia, perché qui veramente ci sono dei brani che, oltre a essere tecnicamente a livelli estremi, sono veramente diciamo così belli, orecchiabili, e tra l'altro vedono una partecipazione di carichi di 90, come per esempio Tom Waits. E infatti io non vi potevo che far ascoltare Tommy the Cat.

I Primus di Les Claypool, una volta si diceva gli ultimi saranno i Primus, in diverse diciamo, festival musicali dell'epoca, tanto erano diventati importanti a livello proprio mondiale. Effettivamente non si può che rimanere imbrigliati e veramente trascinati proprio dalle note di basso di Les Claypool, ma in realtà non è solo lui, il discorso è che la tecnica era così diciamo estrema, ma al tempo stesso legata a un modo proprio di concepire il jazz, il rock, il funky in maniera completamente diversa, aggressiva e anche pop, per cui questo disco non può che essere considerato, secondo me, proprio uno dei più grandi degli anni 90. Sailing the Sea of Cheese, uscito nel 1991. Questa band californiana che quando uscì questo disco effettivamente spopolò in tutte le classifiche, arrivò pure lì di alti delle classifiche, diciamo, di quelle che contano, però insomma il pubblico era veramente colpito da questo modo di proporsi, da questo modo di saper passare dalla musica progressive alla musica psichedelica al funky di tutta la band, perché i Primus veramente facevano paura, come si dice dalle mie parti. E allora ci andiamo ad ascoltare Fish On, altro pezzo da 90 che a me piace tantissimo. È un pezzo un po' più strano perché è un po' più riflessivo rispetto agli altri che sono presenti in questo disco, però a me piace proprio per quello, proprio per fare capire un po' la follia di Les Claypool, che tra l'altro, come ho detto prima, in Delirium insieme a Sean Lennon esce fuori e devo dire che anche quel lavoro è veramente eccezionale. Andiamo ad ascoltare Fish On.

E adesso dalla follia dei Primus andiamo a qualcosa dei nostri giorni, perché c'è stato un lavoro un po' strano che si chiama Green World Image, che è quello di questa band che proviene dalla scena di Seattle, e cioè Tidy Health. È un lavoro questo che è influenzato tantissimo proprio da delle loro passioni musicali, e cioè i Divo da una parte, B52 dall'altra, e anche parte dei Talking Heads. Questo modo di proporsi effettivamente ha dato luce a un bel disco effettivamente molto particolare e sicuramente debitore verso i gruppi del passato che vi ho citato in precedenza. Adesso ci andiamo ad ascoltare quindi il primo pezzo di questa band Tidy Health, spero di averlo detto bene, ma sicuramente no, Silver Spoon.

E quello che colpisce di questa band, almeno io non ho guardato per la verità con precisione, però ho letto delle recensioni americane e Tele Health, questa è la band che sto facendo ascoltare, oltre ad avere questa caratteristica appunto di ispirarsi ai B-52 e anche ai primissimi Devo come suono, almeno da quello ho letto su varie recensioni americane, hanno questa diciamo propensione nel scrivere testi profondamente critici nei confronti del sistema trumpiano americano e loro proprio l'hanno sbatucchiato, messo proprio a botta, come si dice dalle mie parti, nell'ambito di questi testi che sono presenti in Green World Image. E questo li ha resi ancora più strani. Tra l'altro ci sono dei testi veramente, come ho detto prima, strani in questo disco. Age of Muralside, quello che si capisce, e un altro pezzo della band, Telehealth, spero che si chiamino così. Ed è una band giovanissima, è uscita proprio poco tempo fa, e secondo me vale la pena ascoltarla. Andiamo all'ascolto.

E questo forse è più famoso rispetto al lavoro che vi sto presentando ora, ma in realtà molti dicono invece che è il contrario, cioè nel senso che dal punto di vista qualitativo questo lavoro è migliore rispetto a In Search of Space. Comunque, è una strana mistura di hard rock, psichedelia e da una parte e anche diciamo space rock dall'altra, perché gli Hawkind prendevano anche molti elementi che facevano parte, per esempio, della musica dei Gong oppure anche degli stessi Soft Machine, cioè era anche un modo proprio di definirli, molti lo definivano così, degli hard rocker però un po' sballati, un po' strani, un po' psichedelici, fuori di testa, anche come gruppo si presentava in maniera diversa, avevano una ballerina che tra l'altro erano anche una cantante, insomma era una cosa un po' strana. E gli Hawkind in alcuni casi ebbero proprio diciamo, delle recensioni non proprio positive in quegli anni. Era un gruppo un po' che appariva fuori dal punto di vista proprio dei canoni musicali, proprio per questo suo modo di suonare, cioè ad altissimo volume. In realtà in questo disco c'è un brano storico perché si chiama Brainstorm. Questo è un pezzo che tra l'altro è stato proprio il cavallo di battaglia di tantissime band hard rock dell'epoca. Poi tra l'altro ripresa anche negli anni 80, 90 e così via, è considerato poi tra l'altro uno dei brani più belli e più importanti e più strani, tra l'altro anche più psichedelici proprio dell'hard rock in generale. Quindi ci andiamo ad ascoltare gli Hawkind, il brano si chiama Brainstorm.

E con questo viaggio imbirico tra hard rock, la psichedelia, parte anche insomma, lo space rock, perché loro si definivano così, gli Hawkwind, siamo giunti al termine di questa puntata. Puntata veramente, diciamo, strana, aperta a molti generi musicali, che tra l'altro non è che tratto spesso, ma che secondo me ha una caratteristica, quella di portare un buon vento, cioè qualcosa di buono, di farci vivere meglio, perché se stiamo a sentire tutte le notizie che girano, effettivamente c'è da chiudersi a casa a chiave e buttare appunto buttare la stessa chiave dalla finestra per come vanno le cose. E invece questi gruppi che vi ho fatto ascoltare questa sera, secondo me, danno voglia di uscire, come Are So Good, come Pits Are Cool, Primus, insomma, cercare un po' di stare allegri. Io spero che vi sia piaciuta questa puntata, se vi è piaciuta ovviamente martedì prossimo, ore 22.45, altra puntata di Underground. Vi ricordo che Underground è anche presente nella sezione podcast della web radio radiostar.it. Per qualunque tipo di notizia rispetto ai gruppi di cui parlo e che faccio ascoltare, potete benissimo appunto tenere in considerazione la pagina di Facebook di Radio Start, e naturalmente ripeto che c'è la versione podcast su radiostart.it, anche delle puntate precedenti di Underground. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento a martedì prossimo. Ciao a tutti!

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 di replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Era settembre, la pioggia sulla pelle. Io partivo per la prima volta, tu 19enne, senza amici, senza niente. Dalla mia parte sempre, anche se sanguinavo da ferite ancora aperte. E siamo finiti per restare soli, restare fuori. Tu provavi ciò che non volevi, io provavo due lavori. Ma in fondo è sempre questo che ho voluto fare ed ora farlo ci allontana e l'amore ci abbandona. E voi?

non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.